Celebramus missam de solemnitate sacratissimi cordis Jesu, cum prefazione de immensa caritate Christi et precio charistica tertia.

0: Oremos. Deus, qui nobis in corde filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitus dilectionis thesaurus misericordia der lagiri dignaris, concede quesmus, ut illi devotum pietatis nostre prestantes obsequium, digne quoque satisfactionis exhibiamus officium. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: L'amore del Signore è per sempre. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le sue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. L'amore del Signore è per sempre. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'amore del Signore è per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore è per sempre.
2: Lectio Epistole Prime Beati Ioannis Apostoli. Caput quartum. Tema Prior dilexit nos Deus. E la unua lettero de Johano. Amatai, ni amo unu la alian, char amo estas el Dio. Ciu quiu amas estas generita de Dio, cae conas Dion. Quiu ne amas ne conas Dion, char Dio estas amo. Ien ciel Dio montris al ni sian amon. Li sendis en la mondon sian unican filon, por doni al ni la vivon. Citiu estas la vera amo, ne tiu quiun ni havis al Dio, sed la amo quiun Dio havis al ni, char li sendis sian filon, porque ni ricevu pardonon de niai pecoi. Amatai, se Dio tiel amis nin, ni ancau devas ami unu la alian. Dion neniu iam vidis, sed se ni reciproce nin amas, Dio estas in ni, cae la amo al ni estas in ni perfecta. Ni ec conas, che ni estas en li, cae li en ni, char li donis al ni sian spiriton. Ni ancau vidis, cae attestas, che la patro sendis la filon kiel la savanton alla mondo. Se iu publice attestas, che Iesuo estas filo de Dio, tiam li cunigias al Dio, cae Dio estas en li. Ni scias, cae credas, che Dio amas nin. Dio estas amo, cae quiu vivas en la amo, cunigias al Dio, cae Dio estas en li. Verbum Domini.
1: Deo gratias.